Sandro Pini. Stiamo in un'intervista. Il rovescio è un'armonica cazzo. Bene. E siamo tutti lontani. Stiamo andando lontani. Muchas gracias. Ahora si ustedes quieren cantar Long Chance Boogie, Long Chance Boogie.